Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

non abbiamo mai detto di essere perfetti, soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

Disco Radio, Funky Hits.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: disco la musica della settimana è Ho imparato a volare di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo il nastro

anche questo lunedì la redazione fucsia di 7va.fm si collega con la vostra antenna del cuore per 7 giorni di musica e racconti. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Almanacca questa settimana si chiede: cos'è la musica? Bob Marley ci risponde che è la notte la vera musica che sento. Rane, grilli, i suoni della natura. La musica è il canto della terra. Non c'è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza. Queste erano le parole di Richard Fuller. Noi di 7va.fm non ignoriamo l'ambiente, ma lo sosteniamo con l'UNAS. Chiedi come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica. Oh, yeah.

Innovation oggi nello studio fucsia di 7va.fm nel nostro consueto appuntamento cinematografico. Buio in sala? No, si accendano i riflettori. Sul palco la divina Meryl Streep, la favolosa attrice statunitense acclamata dal pubblico, dalla critica e da tutti i suoi colleghi tranne che da un ex presidente, è considerata fonte di ispirazione e ammirazione dallo star system. Eppure anni fa lei dichiarò: io sono una perdente, ho avuto 14 candidature agli Oscar ma ne ho vinti solo 3. Già, 3 Oscar come nessuna mai e ben 9 Golden Globe su 31 candidature. Lei che passa con disinvoltura da film come La scelta di Sophie a Mamma Mia, nonostante sia una garanzia di eccellenza e box office, anche se bassino, poco più di $1 milione. Per intenderci, Julia Roberts guadagna $20 milioni per film. Meryl è stata fidanzata per 2 anni con il collega John Cazale. Dopo la morte dell'attore, ha conosciuto e sposato l'amatissimo scultore Dan Gamer. Viaggio di nozze in campeggio in Sardegna e matrimonio solidissimo. Beh, nel 1986, sul set di Affari di Cuore, nelle pause la troupe guardava oscillare allegramente la roulotte della stripper. C'era qualcuno con lei? Eh sì, quel birbantello di Jack Nicholson.

ritrovati in antenna da Ilis Ajour. Oggi e per tutta la settimana sarò qui con voi nel fantastico studio Fuchsia per parlarvi di curiosità automobilistiche, appuntamento con me ogni giorno in almanacca, tutti a bordo della mia Rolls Royce, che con il suo prezioso bauletto in alluminio, fibra di carbonio, pelle nera e legno di quercia, contiene un piccolo segreto, sfioriamolo, e lui come per magia si aprirà. Dentro troveremo 4 flute e una bottiglia di champagne. Il costo di questo modesto aperitivo senza neppure 2 patatine? Ma ovvio, solo 59.250 euro. Sdraiato a te!

di nome. Una settimana piena d'amore è quella che vi propone la redazione fucsia di Seteva.fm, l'amore per i poeti. Il più grande scrittore della storia, William Shakespeare, scriveva: amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai.

0: Inizia una nuova settimana su 7va.fm, protetti e coccolati dalle stelle. È il momento dell'oroscopo. Ariete, il pensiero del denaro sta diventando un'ossessione. Non logorarti e fa quel che vuoi. Toro, non è il momento della diplomazia in amore. Di ciò che pensi senza paura e senza esagerare. Gemelli, lasciati travolgere dalla passione. Le follie di coppia sono un dovere. Cancro, attento alle incomprensioni familiari. Non è ancora il momento di svelare i tuoi desideri. Leone, lavoro, famiglia, forse un po' di shopping. La tua energia oggi ti fa fare tutto con il sorriso. Vergine, hai la testa piena di pensieri e tanta voglia di libertà. Hai ragione, ma non è il momento di abbassare la guardia. Bilancia, la vita amorosa sta decisamente dando gioie. Scorpione, la tua vena creativa è al massimo fulgore. Non lasciar spegnere la fiamma. Capricorno, via l'agenda, via il telefono. Oggi solo relax e amici. Acquario, piedi ben saldi a terra. Devi risolvere un problema. Pesci, sorprendi il partner con una cena romantica, un piccolo regalo. Rendilo protagonista della giornata.
1: Ho deciso, questa settimana non si lavora, questa settimana si gioca. Chiudiamo la porta e torniamo bambini per un po'. Vi presento la bambola delle bambole. Roba da bambine? Ascoltami. Bella, snella, capelli biondo oro raccolti, un fiammante gloss ed un costumino bianco e nero, un bel paio di tacchi e occhiali da sole bianchi da vera diva. È la primissima Barbie messa in commercio nel 1959 al costo di $3. Ehi tu, fratello maggiore dispettoso, ricordi tua sorella a giocare con questa Barbie e peggio ancora ricordi di avergliela buttata dal balcone? Beh, secondo le attuali quotazioni, devi a tua sorella $8.000 ed un bacio. Mamma,

La settimana di Almanacca si fa coloratissima. Immergiamoci nel mondo della cromoterapia. Il rosso, colore che spesso associamo all'amore, a tutti quei cuoricini che disegnavamo sui nostri diari segreti, rappresenta l'estroversione e la forza di volontà. Per un booster di vitalità indossiamo un capo rosso, attireremo energie positive e forza. Il rosso è anche il colore della passione, utilizziamolo nel make-up. Questo colore però dà anche forza muscolare, forza al rosso in palestra e negli allenamenti. Il rosso è collegato al primo chakra, ovvero a quello della radice, legato alla durezza. Su questo chakra si fanno esercizi per accrescere la stabilità dell'organismo. Loving.

0: Eccoci giunti a una frase del giorno. Puntualmente arriva prima dell'ultimo disco della puntata di Almanacca. La nostra raccomandazione è di non restare mai in silenzio e di ascoltarci qui sulla vostra emittente preferita 24 ore non stop. Ma l'assenza di parole può essere qualcosa di molto grave, come sottolineava Martin Luther King. Non ho paura delle cattiverie dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. Suggeriteci anche voi una frase o una data per i prossimi numeri cercando su Facebook 7 va Almanacca. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Anche questa settimana lo studio Fuxia di 7va.fm ospita poeti e personaggi d'altri tempi per parlare del nostro grande amore, la musica. Arnold Bennett scriveva: il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: Raga, oh, fermi, ma dannate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma dove state andando? Ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No, vuole? No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Parte una sigla.

apertura. E allora eccoci qua, starters di puntata. Come sempre non bisogna far tardi, del resto sono raccomandazioni piuttosto inutili e superflue, perché sappiamo che siete sempre qui sulla vostra antenna del cuore, fissi, inamovibili. Poi quando arriva l'orario, attenzione, perché in apertura, proprio in principio, c'è subito una new entry da sgranocchiare subito con i nostri padiglioni auricolari dotati sicuramente di denti ben aguzzi. E allora, musica italiana di qualità, un super tenore che probabilmente

è pieno di energia, in poche parole quello degli Aerosmith in posizione 16, questa leggendaria e rappresentativa della forza indiscutibile di tutti

versione di Aerosmith, l'album che prendeva nome proprio dal logo della band, quindi un tutt'uno, esordio come si conviene. Nulla da aggiungere. Ada Reina invece ha da salire in

insomma due carriere arci mega parallele con dischi e che dischi, soprattutto che testi, perché sono tutti quanti di ispirazione, se non a volte è

With a Feeling, e siamo arrivati in apertura di Zona Poker, dove 7 giorni fa c'erano i Taiketo. Anche loro sono in discesa, ma sono stati anche al numero 1 7 giorni fa.

volato in cielo, naturalmente non poteva che intitolarsi We Remember You, e su questi suoni appuntamento alla prossima. A te logo da Chico Catenacci.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Modena è accusato di strage e lesioni, il 31enne che si è lanciato con la sua auto a folle velocità contro alcuni pedoni, oggi udienza per la convalida del fermo. Piantedosi, il terrorismo non c'entra, fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Meloni, in migliaia in piazza, uniti contro l'odio. La Premier scrive a Bruxelles, l'Italia chiede una deroga al patto di stabilità per l'energia, come previsto per la difesa, ma Ursula von der Leyen dice no. Nome Yannick, cognome Sinner, professione fuori classe. Davanti al presidente Mattarella trionfa gli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Panatta. Abbiamo riportato a casa il trofeo. Serie A, Inter in festa per lo scudetto nella corsa Champions, flop Juventus, missione compiuta per il Napoli, ad un passo Milan e Roma.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, da Modena Barbara Beghelli, in redazione Laura Supino e Nicola De Muro, per lo sport Gianni De Gaetano. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
2: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita, l'uomo con diversi traumi è stazionario. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. Per entrambe la prognosi resta riservata. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Dopo la visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario,
1: proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
3: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, ripeto, non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi.
1: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Le autorità locali intanto hanno avviato un'indagine per accertare come mai il gruppo dei sub sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri, mentre sono rientrati a Milano gli altri 20 italiani che erano a bordo della stessa barca da dove è partita la spedizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal carovita in difesa del welfare. Sentiamo.
4: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti, ma potrebbero saltare diagnostica e visite programmate. Alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali, ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Ora lo sport. Jannik Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella.
5: Jannik Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
6: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato. Quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
5: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Jannik Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Serie A, Inter, festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: FM Radio Network. If you're enjoying our totally free range of radio channels with all genres of music covered, then tell your friends. Just share us on your Facebook wall now and spread the word about 1.FM. The music starts here. Classical, reggae, blues, chill out, pop, 80s, 90s, dance, jazz and country. Whatever your style, whatever your mood, we've got it covered. There's something for everyone at 1.FM.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: prova.
1: Eccoci qua, amici, benvenuti e bentrovati in questo magico mondo. Wow, wow, wow, wow. Io sono il mago Alesgar, ma non sono da solo, perché quest'oggi è tornata a trovarci, o forse c'è sempre stata e magari non l'abbiamo notata, perché sei piccolina. Fatti la Giulietta, dove sei?
2: Ci sei? Eccomi. Ciao, ciao bimbi.
1: Ciao Fatina, ma dove sei stata tutto questo periodo?
2: Adesso sono stata a giocare con l'albero bullone, con la Fatina Camilla, insomma ci siamo divertite.
1: Ah, che bello, avete tanto da fare, certo, da correre, da scoprire. Oggi, amici, e anche cara Fatina, avremo un ospite che torna a trovarci, avremo un cantastorie. E infatti torna proprio a trovarci nel nostro laboratorio delle magie il cantastorie Luca Chierigato, e tra poco andremo a sentire che cosa ci racconterà di bello. Ma salutiamo anche l'orchestra delle Cicale Stonate, guidate come sempre dal gufo Jukebox. Eccolo, ciao ciao gufo. E poi il saggio alieno, l'hai visto? Ma anche il saggio alieno è sempre in ritardo. Ma dove
2: l'hai visto? Eccolo, guarda, sta arrivando.
1: Ah, eccolo là.
3: Ciao, ciao a tutti, eccomi. Ciao Fatina, sei tornata. Come stai? Come state? Tutto bene?
2: Sì, tutto bene, saggio alieno. E tu?
1: Ma anch'io, grazie, tutto bene. Tu come stai?
3: Oh, bene, sì, molto bene, grazie. Ero a raccogliere i fichi, quindi sono arrivato un attimo in ritardo.
1: Ah, ma erano buoni,
2: E invece sai che io ho raccolto l'uva?
1: Ah, però...
2: Sì, sono andata a pigiarla con i miei piedini.
3: Ma che buona! Sì, è buona l'uva e fa tanto bene anche, proprio come i fichi. Infatti la frutta bisogna mangiarla, assolutamente. Io la mangio sempre, certo, con moderazione, senza esagerare.
1: Ah beh, certo, giustamente. Bravo saggio alieno e brava anche la Fatina Giulietta. Ma ragazzi, iniziamo, ci sono i nostri amici che ci aspettano, ci ascoltano, e quindi dobbiamo raccontare subito una bella filastrocca, ce l'hai?
3: Ma certo, che pensi che sia impreparato? Ma certo, ce l'ho. Qua, sentite bene. Allora, questa filastrocca parla proprio delle fiabe e delle filastrocche. Sentite, le favole dove stanno? Ce n'è una in ogni cosa, nel legno del tavolino, nel bicchiere e nella rosa. La favola sta lì dentro da tanto tempo e non parla. È una bella addormentata e bisogna risvegliarla. Ma se un principe o un poeta a baciarla non verrà, un bimbo la sua favola invano aspetterà.
1: Ah, grazie, ma che bella filastrocca! Fiabe e filastrocche, scritta da Rossana Guarnieri, e grazie saggio alieno per avercela interpretata. Allora, amici, Fatina, tra poco andremo nel nostro laboratorio delle magie, lo sai, ormai l'abbiamo detto giustamente, ma vogliamo anche ricordare ai nostri amici come fare per mandarci magari le loro filastrocche preferite, le loro barzellette preferite, così le facciamo imparare sia al saggio alieno che all'albero burlone, che poi andremo a trovare proprio in conclusione. Come fare per scriverci, Fatina?
2: Beh, è molto semplice, sulla tua email ciaomago@gmail.com.
1: Ma certo, esatto, ci possono mandare i loro disegni e anche i loro saluti. ciaomago@gmail.com. Allora direi di iniziare subito con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme. Eccola.
4: Ferragosto.

0: i magici, e questo oggi ci è tornato a trovare proprio un cantastorie, un vero e proprio cantastorie. Abbiamo con noi Luca Chierigato. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, wow, giusto, si dice così.
0: Sì, wow, wow, la parola magica, esatto. Quest'oggi, tra l'altro, ci porti anche un dono, ci porti un regalo, perché noi ci siamo sentiti tante volte, sei stato ospite tante volte di Wow Wow Wow, però quest'oggi hai un dono in più, perché hai un libro che hai pubblicato, niente meno che con Mondadori. Di che storia hai bisogno? Di, appunto,
1: sì,
0: di Luca Chierigato.
1: Esattamente, è un dono anche per me, ti dirò la verità, ma uguale Sgarb, nel senso che è un dono che faccio volentieri ai lettori, ma il primo dono è arrivato perché sono quasi 30 anni che speravo di avere l'occasione di pubblicare questo libro, e finalmente è arrivato, quindi quando lo vedo in libreria anch'io lo tocco, lo sfioro,
0: un'emozione.
1: Lo uso, lo mangio.
0: E sono tante storie, perché uno si aspetta un libretto di storie piccolino, ecco, invece no, è un bel libro sostanzioso che si può iniziare da dove si vuole, perché comunque sono storie legate da un tema, questo sì, perché appunto rispondono, ok, alla domanda di che storia hai bisogno, di una storia che ti calmi, di una storia d'amore, però comunque ognuno può andare anche alla ricerca della storia che più lo affascina.
1: Ma sì, è nato proprio così, è nato col desiderio che fosse una sorta di, passami il termine, libro delle risposte, dove uno può svegliarsi veramente ogni mattina, a caso aprire e vedere che cosa gli porta il libro, che cosa gli porta in dono l'universo, no? Quindi sto ascoltando tanti lettori che lo leggono proprio così, lasciandosi guidare un po' dal caso, mentre alcuni lo leggono anche in ordine, perché anche se lo leggi in ordine ha comunque un suo senso. Abbiamo raccolto 55 storie che sono del mio repertorio e abbiamo proprio deciso di scegliere quelle più adatte alla risposta proprio della domanda che dà il titolo al libro, no? Di che storia hai bisogno? Quindi ci sono tanti bisogni diversi che ognuno di noi vive nella vita, e io ne ho scelti, per così dire, 11, che mi sembrano parole molto importanti. C'è la bellezza, c'è la lotta, c'è la rivoluzione, l'amore, la grazia, insomma, cose che mi sembrano importanti studiare oggi come oggi. E 55 storie che rispondono a tanti bisogni diversi, i bisogni della vita sono tantissimi. Io ne ho scelto 11 parole magiche che mi sembravano, come dire, importanti da sottolineare e da proteggere, come dire.
0: Bello, infatti, ma sono storie poi, infatti, che cioè, storie brevi, storie lunghe, che comunque ti fanno viaggiare con l'immaginazione. Tu tra l'altro hai usato come titolo Di che storia hai bisogno, che è un po' la tua domanda, un po' il tuo motto, che poni anche quando in giro per strada vai a raccontare le tue storie, quando incontri la gente.
1: È una domanda che mi guida da tantissimi anni, da quando faccio il cantastorie per la strada, come questo cartello magico che porto, e fa ridere pensare che non conto più le volte. Questa mattina ho raccontato una favola al telefono. La persona un po' dall'altra parte di che hai bisogno mi ha chiesto una storia di amicizia, io ho deciso che cosa raccontare, quindi è una domanda veramente, non riesco davvero a contare le volte che l'ho fatta, e soprattutto i doni che ho ricevuto anch'io a mia volta nel sentirmi rispondere, no?
0: Certo.
1: Quali sono i bisogni delle persone.
0: Bellissimo, perché tu racconti anche storie al telefono. Sei scrittore, formatore, attore, regista, insomma, ma sei anche e soprattutto cantastorie. Quindi, appunto, le storie oggigiorno hanno tanti mezzi, tanti modi per uscire, e quello anche di utilizzare un libro, che è un modo anche classico, però è sempre affascinante, è sempre bello poter appoggiare il libro sul comodino e appunto consultarlo quando si ha bisogno. È meraviglioso.
1: Meraviglioso. Tra l'altro, tanti lettori mi dicono una cosa che mi colpisce molto, mi commuove, mi dicono alla fine del libro: ho scoperto che il libro mi ha ricordato che avevo bisogni che non ricordavo di avere. Quindi questa è una delle cose più interessanti che mi è capitato, no? Cioè che qualcuno dice non stavo tenendo conto di quel bisogno, invece in effetti c'è, il libro me l'ha ricordato. Questa è una cosa molto bella che mi capita.
0: Bello. Allora, prima della pausa musicale, poi tra poco ci ascolteremo una tua storia, un tuo regalo appunto per noi, per i nostri ascoltatori, ecco. Ma come nascono? Quali sono le storie delle tue storie? Come nasce una storia? Io so che tu giri col taccuino. Un cantastorie fa anche così, prende nota, perché può arrivare da un momento all'altro un input, un segnale, un messaggio, no?
1: Sì, come diceva Dostoevsky, prendo appunti con gli occhi. Si va in giro, no? E si guarda il mondo, e sulla base di questo si decide cosa raccontare. Ma guarda, io devo dirti, ci sono tantissimi punti di partenza diversi. Ogni tanto arriva il titolo di una storia, arriva un'immagine, arriva un gioco di parole, arriva un'idea, no? Con cui voglio portare a casa, come dire, un piccolo racconto. Ultimamente, per esempio, volevo scrivere la storia di questo signore che era scritto a matita, che poi però mentre ci stavo pensando è diventata una bambina, a matita.

0: Matita, e quindi poi è nata la bambina Matita, perché mi piaceva anche il titolo, no? La bambina Matita.
1: Bello.
0: E ogni volta veramente, come dici tu, ogni storia ha una sua storia, no? Di genesi, no? Come viene nata, da cosa arriva, da un'intuizione, da un dolore anche ogni tanto, Alessandro, diciamo, no? Ogni tanto magari delle cose ci fanno anche un po' soffrire, e attraverso, come dire, il racconto riusciamo anche a trasformarle, no? Non a cancellare il dolore, ma a trasformarlo, a fare in modo che ci dica qualcosa di interessante, o anche un ricordo, no? Tante suggestioni diverse, come dire, è come se la nostra fantasia per noi fosse una piazza da cui arrivano, in cui confluiscono mille vie, e ogni volta
1: dobbiamo riordinare.
0: Star noi essere, come dire, accorti e allerta, perché arrivino, perché questa via arrivi nella piazza e abbia qualcosa da dire in questo senso.
1: Bellissimo. Beh, allora noi ti ringraziamo, ovviamente tra poco poi ci ascolteremo una bella storia. Ricordiamo ancora, di che storia hai bisogno? Questa è la domanda, ma è anche il titolo del libro, edito da Mondadori, Parole su misura, scritto da Luca Chieregato. Grazie Luca, un abbraccio.
0: Evviva, intanto. Grazie, ciao a tutti.
1: Ah, grazie, ciao.

Il tenero accio. Il tenero accio, questo si sa, è straniero in patria, non è una novità. Reietto e maledetto dalla lingua italiana, quando arriva lui quasi ogni parola frana. Trasformare le cose in modo sprezzante è compito ingrato, persino umiliante. Lo ammette anche lui, povero accio, e pensa tra sé: il mio è un lavoraccio. Al suo semplice passaggio il cane diventa cagnaccio, il tipo tipaccio, il ragazzo ragazzaccio, il momento momentaccio. Non se la passa meglio sua sorella, Accia, che ha creato la giornataccia e la figuraccia. Il nostro eroino si consola un pochino quando dà alle parole un altro destino. Ecco che il ghiaccio, il pagliaccio e il polpaccio gli fanno sussurrare: allora anche io qualcosa di buono faccio. Povero, piccolo, tenero accio, più che un soffisso si sente uno straccio. Ma come spesso accade tra le pagine di storia, anche l'ultimo degli ultimi ha il suo momento di gloria. L'istante più dolce della sua professione fu quando conobbe l'abbreviazione. Lei passeggiava sovente nel dizionario, abbreviando le parole in modo sommario. Anche il suo mestiere non era molto gradito. Con la sua comparsa si accorciava persino l'infinito. Appena Accio la vide, ebbe un'intuizione. Anche l'abbreviazione poteva subire un'abbreviazione. Le corse incontro, le chiese di avvicinarsi e, sussurrandole all'orecchio, la invitò ad abbreviarsi. Lei capì al volo, si illuminò e si abbreviò. Lo strinse a sé e in un soffio lo baciò. Eran così uniti da parer cosa sola e in un attimo misero al mondo una dolce parola. Eccoli insieme, Abr e Accio. Quello fu il giorno in cui nacque l'abbraccio.

0: Amici, siamo di nuovo insieme, però è arrivato già il tempo di salutarci, perché siamo giunti al termine, cara Fatina, proprio di questa puntata.
1: Ma no, di già?
0: Certo, abbiamo intervistato, abbiamo conosciuto meglio Luca Chieregato con il suo ultimo libro di Che storia hai bisogno, edito da Mondadori. Abbiamo anche ascoltato una bella storia e adesso siamo arrivati qui dal nostro Albero Burlone. Ciao Albero!
1: Ciao Albero!
2: Ciao a tutti, ciao Fatina, ciao Mago e ciao amici.
0: Ci ha salutato proprio tutti il nostro Albero Burlone. Stai bene? Hai ascoltato anche la puntata di quest'oggi, giusto?
2: Ma certo, che poi a me piacciono molto le storie e mi piace molto anche farmele raccontare qui e là da qualche animaletto, qualche uccellino che passa a trovarmi.
0: Hai capito, anche a te Fatina piacciono le storie, tra l'altro.
1: Certo, a me piace soprattutto ascoltarle.
0: Che bello, è bello anche raccontarle, è bello. Allora, è arrivato anche il momento di ascoltarci una bella barzelletta. Fatina, ce l'hai una caramella per il nostro Albero?
1: Ma certo, eccola qui. Attento, prendila al volo.
2: Grazie, buona questa, al gusto peperonata.
0: Perché a lui piacciono le caramelle così, solo a lui. Dai, sentiamo che barzelletta ci racconta quest'oggi.
2: Oh, sentite questa. Marcolino chiede al papà, sai scrivere il tuo nome ad occhi chiusi? E lui risponde, sì, ci posso provare, perché no? Perché è arrivato il momento di firmare la pagella.
0: Ma si vede che
1: dai.
0: Non doveva essere tanto bella questa pagella, e quindi mamma mia, siamo giunti al termine. Naturalmente, se avete delle barzellette preferite, magari ne conoscete alcune o anche delle filastrocche, mandatecele, scriveteci, così le facciamo imparare sia all'albero che al nostro saggio alieno. E come fare per scriverci?
1: Sempre sulla tua email, ciao mago@gmail.com.
0: Certo, e possono mandarci con l'aiuto dei genitori anche i vostri disegni e i vostri saluti, sempre a ciao mago@gmail.com. Ma c'è anche un modo per riascoltarci, vero Fatina? Come fare?
1: Certo, sempre sul tuo sito www.magoalescar.com.
0: Certo, lì infatti trovano la pagina wow con tutto l'archivio delle puntate passate. Poi, se invece volete vederci, potete anche scoprire sul mio canale YouTube Mago Alesgar gli episodi di Dal Cappello del Mago, con delle belle canzoni, delle magie che proprio potrete vedere. È un programma per famiglie, che invece potrete vedere. Invece qua ci ascoltate e lì ci potrete vedere. Siamo giunti al termine, amici. Ci sentiamo, sempre qui, vero Fatina?
1: Certo! Un bacio a tutti, bimbi! Ciao!
0: Ciao, alla prossima!
1: Ciao!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà battere il cuore esplorando i sentimenti che restano, o meglio, i ricordi dei sentimenti che restano, anche quando tutto intorno cambia, anche quando a volte le storie finiscono. E da un lato avremo la malinconia pop di un fuoriclasse come Eros Ramazzotti e dall'altro l'energia graffiante, la determinazione delle bambole di Pezza, per avere così un po' un'impressione a tutto tondo di questa emozione, del sentimento che rimane. Iniziamo con il classico assoluto, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti del 2003, e se c'è un brano che descrive perfettamente quel retrogusto dolce amaro che ci lascia una storia finita, è questo. Eros qui non urla la rabbia, ma canta la consapevolezza. Ci sono momenti che, anche se sono passati, restano incisi dentro come tatuaggi. È un omaggio alla bellezza dei ricordi che non svaniscono mai. È una carezza per chiunque abbia dovuto dire addio a qualcuno, portandolo comunque nel cuore. Ma come sempre a Musical Chatter ci piacciono le curiosità. E intanto dobbiamo sapere che questo brano ha una sua storia. Inizialmente Eros l'aveva scritto pensando a farlo eseguire ad Alex Baroni, ma poi appunto la scomparsa prematura del cantante ha cambiato i suoi piani e allora ha deciso di inciderlo lui stesso, mettendoci dentro tutta quell'emozione autentica che ci è arrivata ancora oggi, che sentiamo ancora oggi. E forse è proprio per questo che la canzone suona così vera e profonda. Poi c'è un record internazionale. Il pezzo non è stato un successo qui solo da noi, ma ha dominato le classifiche di mezza Europa e di tutta l'America Latina nella versione Una emoción para siempre. Oh, forse l'ho detto giusto. È uno dei singoli più venduti della sua carriera, confermando Eros come ambasciatore del pop italiano nel mondo. Non solo lui, ma sicuramente uno di alto livello e di molto apprezzato. Infine, una nota sulla produzione. Il brano vanta la firma di Claudio Guidetti, che ha saputo creare un arrangiamento acustico perfetto, dove la chitarra accompagna la voce nasale e unica di Eros in un crescendo che esplode poi nel ritornello. È musica che respira, senza troppi trucchi elettronici. E allora prepariamo i fazzoletti, ma anche il sorriso. Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.

un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Sfido chiunque a non aver canticchiato il ritornello, se non adesso, almeno una volta nella sua vita. E abbiamo sentito come la produzione anni 2000 sia ancora freschissima, è merito di una scrittura melodica che non invecchia mai. Ma, cari amici di Musical Chatter, siamo pronti per la seconda parte, per il lato B della nostra trasmissione. Cambiamo decisamente marcia, come avevo detto all'inizio, passiamo dal pop d'autore al pop punk più energico, perché ci aspettano le bambole di Pezza con Resta con me. Qui non c'è la rassegnazione del ricordo, ma c'è anzi l'urgenza del presente. Il brano è un grido rock, è una richiesta d'amore che non vuole fare giri di parole, diretta, potente e senza filtri. L'ispirazione del pezzo è tutta nell'attitudine di questa band milanese che da anni porta avanti la bandiera del girl power nel rock italiano. Resta con me racconta quella voglia di fermare il tempo, di aggrapparsi a una persona speciale in un mondo che corre troppo velocemente. È una cover, era una cover del celebre pezzo degli Stadio, ma le bambole di Pezza l'hanno completamente rivoluzionata. Hanno preso la melodia originale e l'hanno, come si dice, pompata con chitarre distorte, una batteria che martella costante. L'hanno trasformata da una ballad romantica a un pezzo perfetto per saltare sotto il palco. Un dettaglio interessante riguarda anche la loro identità. Le bambole di Pezza sono state fra le prime band punk interamente femminili in Italia ad arrivare al grande pubblico. Con questo brano dimostrano che si può essere romantiche pur avendo le borchie e i capelli colorati. Ed è un contrasto che funziona benissimo e che dà al testo e al pezzo una forza nuova, più ribelle. Infine, ancora una nota sull'evoluzione della band. È tornata alla ribalta negli ultimi anni con una formazione rinnovata che, diciamolo, spacca. Hanno dichiarato di voler riportare il rock nelle orecchie dei giovanissimi e Resta con me è il ponte perfetto fra la grande canzone italiana e la grinta delle nuove generazioni. E beh, diciamo che se volete convincere qualcuno a non andarsene, fargli ascoltare questa versione rock potrebbe essere molto più efficace di una scatola di cioccolatini. In conclusione di puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso alziamo il volume. Bambole di Pezza con Resta con me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

Don't Leave, questo è il singolo di AK Sent con Sira e Masha Miller, novità dance qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso diamo spazio invece a Katia Zaia. Il nuovo singolo è Virale 2.0.

Katia Zaia, virale 2.0, novità Aura Musica anche questa settimana ad alta rotazione. Ad altissima rotazione invece, tra i più trasmessi in assoluto della settimana, già di...

0: La sua versione di Call Me, grande classico dei Blondie, oggi a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1985, tra le hit di quell'estate, The Power of Love, Huey Lewis and the News.

of Love, We Listen the News. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1985, domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torniamo ad occuparci delle nostre promozioni ad alta rotazione. Bruciati dal sole, il singolo firmato Stain.

perché fingiamo ancora di essere grandi, per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male, per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

bruciati dal sole, il nuovo album degli Stain con questa che è la title track, la canzone che dà titolo all'intero progetto. Oggi

domani arriva il sole. Digli pure che non resto. Sono sposato con la notte e col suo vestito nero addosso.

c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!

0: exist in the outside world.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
3: e Walter Filardi dallo studio
2: Flower Enterprise Corporation,
3: ha messo i dischi per noi
2: Michael Flower,
3: e a voi buon proseguimento di programma.
4: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Vus Johnny Heldebarge dal 1986, oggi qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi, che torna domani alla stessa ora con un altro classico.
1: Ogni giorno.

2019, dopo la conclusione di un percorso decennale dei Japan Suicide. Varanasi con il nuovo singolo che rappresenta anche il nuovo album che uscirà in questo 2026. Il brano si chiama La tentazione di esistere. C'è anche Samuele Cima, altra novità al primo ascolto, la sua Sabbie immobili.

Sabbie Immobili. Questo è il singolo di Samuele Cima, novità Aura Musica. E per chiudere la puntata, l'ennesima novità. Vi assicuro che questa è una settimana ricchissima di novità al primo ascolto. Questo è il nuovo singolo firmato Musa.

0: Musa, ovvero Martina Pagliai in arte Musa, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con il nuovo singolo Scrigno Nero. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Modena oggi l'udienza di convalida del fermo per il 31enne che si è lanciato a folle velocità in auto contro alcuni passanti. 4 sono ancora gravi. Piantedosi, il terrorismo non c'entra, disagio psichiatrico, si riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Iran, nuovo ultimatum di Trump, accetti l'accordo o sparirà. In Libano ancora raid di Israele, solo ieri 18 morti. Inter festa scudetto per 400.000, a Milano sfila il pullman dei campioni d'Italia tra cori e l'abbraccio del popolo nerazzurro. Tennis, Jannik Sinner, re di Roma, mezzo secolo dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo si emoziona davanti al presidente Mattarella.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, da Modena Barbara Beghelli, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Udienza di convalida del fermo oggi per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 sono ancora gravi. Il terrorismo non c'entra, fatto legato ad un disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite per dire no all'odio. Il servizio.
2: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Khoudry, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Dopo la visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario, ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
1: Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Nella maggioranza Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Sentiamo prima il leader della Lega, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: È già in discussione una proposta di legge che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati.
4: Piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti, alle forze dell'ordine, a quei cittadini che coraggiosamente hanno fermato il responsabile di questo atto gravissimo di violenza inaudita.
1: Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la nostra posizione non cambia, ma seguiremo la situazione, dice la presidente von der Leyen. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran dopo la riunione straordinaria tenuta ieri in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale. Arriva il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. Per domani è prevista una riunione formale nella Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono anche con il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito pieno sostegno di Israele in caso di nuovo attacco contro l'Iran. I Pasdaran reagiscono annunciando di tassare i cavi internet sottomarini nello stretto di Hormuz. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano, nonostante il cessate il fuoco, nuovi raid di Tel Aviv. In uno degli attacchi uccisi un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Solo ieri altri 18 morti. Giallo nel napoletano, i carabinieri dopo una segnalazione hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Si indaga sulle cause dei decessi.

0: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Calcio, l'Inter del doblete, Scudetto e Coppa Italia si gode l'abbraccio del popolo nerazzurro. Circa 400.000 tifosi hanno accompagnato nella notte per le vie di Milano la sfilata del pullman dei giocatori in festa. A bordo anche Mister Kivu, il nostro inviato.
1: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini. Da Milano per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Tennis, davanti al presidente della Repubblica Mattarella, gli internazionali d'Italia tornano a colorarsi d'azzurro 50 anni dopo Adriano Panatta. L'impresa l'ha firmata Jannik Sinner, che in finale ha sconfitto 6-4, 6-4 il norvegese Ruud. La gioia del numero uno del mondo, che esalta anche il primo trionfo italiano a Roma in doppio grazie a Bolelli Bavassori.
2: Sentivo un po' di pressione prima della partita, è la cosa più normale che c'è. Sapevo per cosa stavo giocando, dunque tante cose, no? Messe insieme, ma ho cercato di restare più calmo possibile. Non sono partito benissimo, poi dopo mezz'oretta mi sono sentito meglio. È stata una giornata molto importante per il tennis italiano in generale, partendo anche dal doppio, no? È la prima volta nella storia che hanno vinto qua una coppia italiana, e quindi è stata una bella giornata.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
4: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
5: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
7: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
3: Music Fantasy.
7: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
3: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
7: Walter Filardi,
3: Albi S,
6: Matteo Rossi
8: di House Music,
7: Michael Flower.
5: Vi aspetto. Ciao.
7: Vi aspetto.
6: Vi aspetto.
4: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
3: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
8: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora, tutti pronti per...

ma ancora di più firmato dalla vostra antenna del cuore, perché proprio la vostra radio di fiducia che ci dà lo spazio di mezz'ora quotidiano proprio a quest'ora per poter aggiornare un po' su quelle che sono le preziose lame rotanti della nostra graduatoria che ha 25 posizioni. In ogni puntata abbiamo da fare il focus su 8 tracce, poi la numero 1 la teniamo nascosta tra virgolette per la puntata di weekend, tra virgolette perché gli esperti, facendo un semplice calcolo, riescono ad intuire di quale traccia poi va a trattarsi. Però non dobbiamo fare giochi di enigmistica, dobbiamo invece ascoltare tanta buona musica, e si parte da una signora davvero incantevole che ci ha fatto sognare al tempo delle Spice Girls. Allora

Facile sognare l'America, running from myself, correndo con me stessa. Melinda Messad ha inserito questa prelibatezza all'interno del suo

Blend sono in salita di 2 gradini e della 11ª si portano in 9ª. Siamo già in posizione 6. Ci risparmiano la fatica perché il titolo lo annunciano loro. Let's get rock, let's get rocked.

di questo album particolare che raccoglie alcune versioni davvero insolite per gli amatori, insomma, che sanno riconoscere una versione dall'altra, anche se questa è piuttosto fedele all'originale. Si parla di Deep Flippard e lì si ascoltano, stabili in zona 6. Siamo arrivati

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ

0: non bisogna far tardi, soprattutto in apertura di puntata, perché c'è sempre una new entry da poter gustare con i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi, ma in particolare in questo aggiornamento abbiamo una new entry accompagnata, e accompagnata alla stragrandissima, perché diventa una puntata in automatico del Catwalk Edition, perché è una modella, è una DJ, è un'esperta di bodybuilding, ci parlerà ancora una volta di lei. Sicuramente già la conoscete perché appare spesso sui rotocalchi, sui siti, dappertutto, e abbiamo avuto il piacere di averla anche con noi. Chi poi va esplorando le radio migliori la ascolta di notte, perché fa dei gran missati, oltre a frequentare i migliori locali di Genova, soprattutto perché è lì che sta, ma un po' di tutta Italia, tutta Europa, perché è sempre itinerante, prenderla non è nemmeno facile. Tuttavia dovrebbe essere già in linea con noi Ekaterina DJ. Pronto?
1: Ciao ragazzi, ciao tesoro, come stai? Come state tutti? Tutto a posto? Siete carichi?
0: Allora, grazie Eka per aver accettato il nostro invito. D'improvviso ti sentiamo ancora di volume più basso che ci sia, quindi cerca di strillare come da
1: più forte possibile.
0: Benissimo, noi intanto abbassiamo la musica più che si può quando siamo in conversazione, così risolviamo. Tra l'altro passiamo subito al sodo, no? Perché viene fuori una tua traccia che è molto deep, poi tu sei più esperta di me nel settore, e quindi hai tirato fuori questa release che è intitolata Do You Want Me, e che ascoltiamo subito in posizione numero 25. Però parlacene un attimo, perché abbiamo il piacere di avere te a poterla annunciare.
1: Allora, questo disco l'ho fatto non tanto tempo fa, mi sono messa proprio nel studio, ho fatto tanti altri dischi comunque, e mi sono messa, perché non devo fare un disco che Do You Want Me, che se mi vuoi, questo mi volete, sì che mi volete.
0: Direi.
1: È nato questo disco perché ho detto voglio che mi vogliono tutti, ecco.
0: Ok,
1: ho fatto uscire questo disco,
0: e allora eccolo qua, non c'è bisogno del disco perché tutti ti vogliamo e lo sai benissimo. E Ekaterina DJ, Do You Want Me, zona 25, DJ K7.

0: particolari ci vuole anche l'ambientazione giusta, l'orario deve essere uno in particolare, direi notte fonda o comunque appunto location adeguata, tutta quanta la creatività in original mix e Caterina DJ con questa sua Do You Want Me, appena bisbigliata, non è molto cantata, ma abbiamo detto prima non è facile da acchiappare, consentitemi questo termine non proprio italianissimo, però in voga. E Caterina, che tra l'altro è transoceanica ufficialmente perché è rientrata da Miami, quindi costa est degli States, in una delle più suggestive località degli Stati Uniti d'America, dove si parla di più lo spagnolo, no? Quindi bellissima Miami, immagino, Eka.
1: Sì, sì, è molto bella, praticamente l'ho girata tutta, sono stata ospite a Hard Rock Café di Miami, lo sapete perché Hard Rock Café è conosciuto in tutto il mondo, e ho suonato, ho fatto un po' di tech house, ho messo un po' di rock.
0: Bene, bene.
1: Sono proprio rock, ho iniziato, quindi ero felicissima perché ho passato almeno 8 giorni, a parte l'aereo che ci vogliono 9 ore e mezzo.
0: Eh sì,
1: Io non so sta mai stare seduta, figurati 9 ore e mezzo in aereo.
0: E quindi vabbè, poi dopo sei arrivata, hai seminato un po' di panico.
1: Sì, no, perché a parte quando sono tornata da Miami ho avuto subito una gara, perché tu ben sai, hai detto prima al microfono, che faccio anche le gare di bodybuilding, che è una categoria di bikini fitness, fit model, e quindi devo salutare anche il mio coach Zanardi, che ha più di 35 ragazze che ci sopporta, fate con 35 donne.
0: Che poi lui se le costruisce ben forzute, quindi non può fare nemmeno tanto lo svelto, perché
1: no, non può fare, perché deve stare attento, capito? Con 35 donne ti immagini, un uomo, eh?
0: Ok, allora ancora un disco e poi approfondiremo questa tua altra sfaccettatura. Ve l'ho detto, Ana e Caterina Lazza, un personaggio davvero poliedrico. Ogni tanto prepara queste gare, quindi diventa ancora più scolpita. Tante immagini sono sui nostri profili ufficiali, su 7va.tv prende un sacchissimo di like, di visualizzazioni, soprattutto nei verticali, adesso vanno molto quei video là. E allora parliamo di America, abbiamo parlato di quella del nord, adesso andiamo verso quella del sud, perché

Anzi, però è sempre lì in zona podio, non è che o vince o comunque sto su qualche gradino del metallo che conta, ma attenzione perché abbiamo detto, e lo ripetiamo, è soprattutto una DJ, abbiamo aperto con una sua traccia che ricordiamo ancora in zona 25 questa settimana, è destinata a salire.

0: Eccoci qua, siamo tornati a microfoni aperti, c'è con noi Ekaterina DJ. Il tempo passa velocissimamente, quindi eccoci qua a quello che è l'ultimo segmento, poi ci sarà il giro di boa. Eka, grazie per aver accettato il nostro invito, ma torneremo a disturbarti ancora più frequentemente che negli ultimi tempi,
1: Eccomi, do you want me?
0: Eh sì, che ti vogliamo, e io in particolare mi autodefinisco nel consiglio direttivo del fan club ufficiale, assolutamente.
1: Oh. No, vabbè, io da Pescara che ci conosciamo ormai da tanti anni.
0: Eh sì.
1: Tant'anni fa.
0: Eh sì.
1: Comunque.
0: Ok.
1: Vi mando un saluto.
0: Eh sì.
1: A questo punto.
0: Eh sì.
1: Allora, vi voglio bene, votate Do You Want Me, fatemi salire sul podio, e un abbraccio forte forte a tutti, un bacione grande da Genova, e a te, cosa ti devo dire tesoro, un bacio grosso.
0: Grazie, ricambio a nome di tutti e a nome mio.

viene ascoltare la DJ K7, grossi personaggi, insomma, riacciuffiata appena tornata da Miami, insomma, presto trasvolerà ancora attraverso l'Atlantico, ma l'avremo al tempo stesso anche molto vicina qui dalle nostre parti, anche a Roma, quindi raggiungibile un po'.

torna a salire, era scesa fino in zona 18, guadagna questa volta 5 posizioni e si attesta in tredicesima. Siamo tornati dopo il giro di boa, prima parte davvero irresistibile con Ekaterina DJ, che tra l'altro firma la New Age.

Zona Poker, è qui che sventoliamo la bandiera a scacchi, ultimi giri di lancette per questo appuntamento con DJ K7, che tornerà comunque puntualmente tra

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con già farza di con DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

honey, you had no joy.

0: ancora inizio. Music Fantasy.
1: Ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.

0: Grazie a tutti, buonanotte, è stato meraviglioso!
1: Radio RTZ, Music Fantasy.
0: Ha messo i dischi per voi Walter Pilardi, l'appuntamento fra 15 giorni con Ares DJ. Vai della Tambra! So I face the final curtain. Un bel lento, amatevi, fate l'amore!

0: batterti l'ardi è tutto. Buonanotte, ciao!
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Radio RTZ, c'è da fidarsi.
1: Sono le 17.
2: Dalla redazione di Sette Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
5: Più di 20 anni non

raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali. Il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare.

convinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa,

0: della Sound Edition di Sportingo. Sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma, lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

Ascoltando Athena con Explicitting Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: te fa Seme Alte Radio. Uncle Day.
1: From 78 FM LT Radio. Uncle Day.
2: From 7 Bar FM barra diagonal Alte Radio. Algo Day. Algo Day.
3: From 7 Bar FM Alte Radio. Algo Day.
4: From 7 Bar FM barra Alte Radio. Algo Day. Algo
5: Day. From 7BA.FM Naut Radio, All Good Day.
6: From 7BA.FM / Out to Radio, All Good Day. From 7BA.FM / Out to Radio.
7: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti Alte Radio, collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché, grazie a Dio, è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Centanni, dovrebbe essere già in linea. Pronto?
8: Ciao Francesco, salve a tutti.
7: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
8: L'abbiamo fatta, Francesco.
7: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Diciamo, sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
8: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi può essere l'universo, può essere il mare, può essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
7: Eh sì, un artista, diciamo, è veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi ti li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
8: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggior energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, secondo me, ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi principio fondamentale.
7: Ma sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea, e poi dopo dice: non vede l'ora, no, di dire: questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto.
8: Del riscontro.
7: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
8: Sì, fortuna sì. La notte delle stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita, e ripensa a questo amore ormai finito.
7: Eh beh, insomma, grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo.

0: brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Eh beh sì, insomma, sempre molto attivo e quindi ci siamo trovati molto bene, perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live è appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, almeno per me no. Così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere con
0: la sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella sogna che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti, ha una bella dote, no? Di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte, capito?
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli, quindi è grande soddisfazione.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeama, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Non so se hai avuto modo di vederlo.
0: Sì, credo di sì, da ragazzino. Manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita
1: assolutamente
0: sempre.
1: Assolutamente, sì, il nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma, città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro invece parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato, quindi c'è adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno, si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su, per un altro brano.
1: È una metafora, Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane

una grande comunicazione e soprattutto live, ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attivo.

0: tratto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
1: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno
0: è
1: scrive...
0: il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi
1: pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania. Poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida, e quindi veramente un mondo a parte quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono, un significato.
0: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo,
1: certo,
0: prima,
1: certo,
0: è un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensava fosse una parola araba.
1: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su questa.
0: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
1: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
0: mi raccomando, sì, sì, se sì, vi sì, fa sì. piacere.

0: diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi, se vi fa piacere, mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
1: Eh beh, Nunzia Cent'anni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
0: È stato un piacere Francesco.
1: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
0: bene. È stato veramente un piacere.
1: Piacere nostro e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
0: Vi saluto tutti, salve.
1: Ciao. E ringraziamo ancora Nunzia Cent'anni che ha colorato questo numero di Algo Day, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccame Editrice, siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le alte radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

0: non ho provato mai.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Maldive, individuati i corpi dei subitaliani morti, da domani si tenterà il recupero. Israele aborda altre barche della flottiglia fermate in acque internazionali vicino a Cipro. Sciopero nazionale USB, disagi per scuola, trasporti e sanità. Rotta su Parigi dopo il trionfo agli internazionali d'Italia, Sinner mette nel mirino il Roland Garros.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Supino, Laura Carchidi, Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne due domani e gli altri due mercoledì. L'operazione rimane impegnativa e complessa. Il servizio.
3: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8.30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e ha individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un quinto sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Nuovo scambio di minacce e di accuse tra Stati Uniti e Iran. In caso di una nuova aggressione, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, è il monito del Ministero degli Esteri di Teheran. L'accordo sparirà, era stata l'ultima minaccia di Trump. I negoziati restano in stallo, anche se Teheran fa sapere di aver risposto ieri ad una serie di proposte dei mediatori pakistani sulla proposta statunitense. E in Libano la situazione continua a precipitare. Nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di altre 11. Nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così i portavoce della Global Sumud Flottiglia dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 italiani. No della Commissione europea alla lettera inviata ieri da Giorgia Meloni, nessun margine di bilancio per attenuare il caro energia, e la crisi di Hormuz oggi affossa le borse e spinge al rialzo i prezzi di gas e petrolio. Sentiamo.
4: Lo stretto di Hormuz è di nuovo al centro delle crescenti tensioni tra Donald Trump e l'Iran, e il timore che la crisi energetica, già molto preoccupante, possa aggravarsi ulteriormente ha spinto il governo italiano a fare una mossa ufficiale nei confronti della Commissione europea. Ieri la lettera della Premier Meloni, con cui si chiede di fatto una deroga al patto di stabilità sul modello della deroga già prevista per le spese per la difesa. Sono forti le pressioni di cittadini e comparti produttivi italiani per un sostegno del governo che compensi i pesanti rincari energetici. Ma la presidente Ursula von der Leyen fa muro, la posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ed è questa l'unica concessione dell'esecutivo europeo, seguiremo l'evolversi della situazione. E la crisi di Hormuz deprime i mercati, borse in affanno e prezzi delle fonti energetiche in rialzo. Il petrolio scambiato in Europa, il Brent, viaggia intorno ai $110 al barile, più 1% su venerdì. Maggiore l'aumento del gas, più 4%, intorno ai 52 euro al megawattora. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola, sanità in tutta Italia nel settore ferroviario. Lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Le due donne trovate morte a Pollena Trocchia nel Napoletano. Un uomo di 48 anni è in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state uccise in due giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne di origini ucraine. Dall'uomo prime ammissioni, le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sinner continua ad aggiornare il libro dei record del tennis, messi in bacheca gli internazionali d'Italia, unico Masters 1000 che ancora non aveva vinto, tra una settimana andrà a caccia del Roland Garros.
0: Oggi Roma, domani Parigi. Ha aggiornato uno dei suoi tanti record. Il torneo del Foro Italico era l'unico dei 9 Masters 1000 che gli mancava. Yannick Sinner punta dritto sulla Ville Lumière. Prima però un po' di riposo, meritato dopo le fatiche romane culminate nella finale dominata senza dover stupire contro un pur ottimo Casper Ruud. In tribuna il sorriso orgoglioso di mamma Sieglind e papà Hans Peter. Lo sguardo attento di Adriano Panatta, 50 anni fa ultimo italiano prima di Sinner a trionfare al Foro. Quello ammirato e compiaciuto del Presidente della Repubblica Mattarella, che tra gli applausi scroscianti del pubblico premia un emozionato Yannick.
5: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
0: Adesso rotta su Roland Garros, unico slam ancora assente nella collezione del numero uno del mondo. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

attenzione, parte la bella stagione e allora o sta per partire, dipende dai punti di vista, può darsi anche che sia già partita perché in alcune regioni d'Italia è proprio così. Fatto sta che anche in noi di DJK7 Studio Rosso dobbiamo insomma celebrare quella che è un'altra ricca stagione grazie un po' al supporto di tutti delle famose Catwalk Edition, protagoniste le bellissime dell'estate, che d'estate diventano ancora più belle. Una puntata particolare in cui avremo Alessia Simoncini, tra un po' ci collegheremo con lei, però bisogna dire una cosa, l'argomento è molto molto serio, però io voglio sdrammatizzare, siccome parleremo di sicurezza stradale, siamo contro ovviamente gli incidenti stradali e da sempre conduciamo delle campagne di corsa solo in pista con le nostre Miss Moto and Cars, con le nostre Motorosis, e lei diciamo sarebbe benissimo da potersi accogliere tra le Motorosis, e chissà che qualche volta non avvenga, ma diciamo

0: filante di Miss Italia dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: Ciao,
0: eccoci. Qua abbiamo a volte la regia che zoppica, ho detto va, non ti sentivo, quindi così. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito, ringraziamo anche Antonio Petrino che conosciamo da vecchia data e avete da raccontarci di questa bellissima iniziativa. Io quando ho visto il promo sinceramente ho avuto la lacrimuccia da dover asciugare, perché è un video molto crudo già nel trailer e quindi davvero complimenti, molto intenso, e tu sei la protagonista di questa cosa, parlacene un attimo.
1: Sì, sì.

0: ogni giorno sentiamo notizie del genere, purtroppo. Quindi vogliamo sensibilizzare, vogliamo cercare di far aprire gli occhi, soprattutto ai miei coetanei, comunque ai ragazzi e ragazzini, sulla sicurezza stradale, sull'importanza del non utilizzare il telefono alla guida, quindi dello stare attenti, di essere prudenti alla guida. Cioè, quando siamo in macchina comunque abbiamo come se avessimo un'arma, diciamo, quindi dobbiamo stare sempre in guardia sia per la nostra vita che per quella degli altri. Quindi è un tema molto attuale e su cui ci teniamo tantissimo a sensibilizzare.
1: Allora sentiamo un disco, perché questa è la DJ K7.

0: Antonio Petrino, che è uno sempre con mille iniziative, un microfono felice di eventi live. Abbiamo però, l'abbiamo detto e lo ripetiamo fino alla noia, Alessia Simoncini, che è la protagonista di questo cortometraggio molto intenso, molto crudo sotto certi aspetti, ma se bisogna sensibilizzare bisogna farlo bene, giusto Alessia?
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi avete indossato questa casacca per questa battaglia che prendete frontalmente. Allora, c'è da dire una cosa: bisogna stare, come dicevi tu, concentrati alla guida, questa è una raccomandazione, ma il problema non è il viva voce, perché uno parla e si distrae, perché uno parla anche con i compagni di viaggio, ma c'è gente che purtroppo pretende di scrivere i messaggi mentre guida, oppure appunto di leggerli, e quindi c'è da sorridere per sdrammatizzare, ma invece è un fatto serio, proprio come sottolineate in questo cortometraggio. E attenzione, perché avete le valigie pronte sempre, perché siete di qua e di là che andate a parlare di questa cosa, e poi andate live in teatri, manifestazioni e cose del genere, e naturalmente intervengono, che ne so, parroci, funzionari di polizia, vigili e quant'altro, perché non aspettano che di meglio di poter parlare questa cosa, perché coinvolge tutta la società civile, giusto?
1: Sì, ci stiamo muovendo un po' ovunque, cerchiamo di portare il cortometraggio il più lontano possibile. È vero, sì, intervengono parroci, agenti di polizia, che soprattutto polizia, che ci racconta proprio esperienze vissute tra la loro pelle, cioè loro comunque fanno questo lavoro, quindi purtroppo vedono incidenti con i loro occhi, quindi salvano anche vite, e per questo diciamo che è molto importante che il cortometraggio arrivi il più lontano possibile. Stiamo cercando di portarlo soprattutto nelle scuole, così che i ragazzi, soprattutto coloro che sono in prossimità di prendere la patente, magari cerchino di essere un po' più

0: capire il pericolo che c'è sulla strada. È vero quello che hai detto, non è viva voce o l'auricolare il problema, ma il fatto di cercare di scrivere il messaggio e quindi di abbassare la testa mentre si cammina con la macchina, quindi come se camminassi alla cieca per un tot di minuti, quindi è importante questo.
1: A volte abbiamo un po' troppa fiducia in noi stessi, sulle nostre capacità, poi magari non dipende nemmeno da noi, però se c'è un pericolo improvviso di qualcuno che è più sciagurato ancora, si hanno meno possibilità di poter evitare. Ma tra l'altro attenzione, perché adesso non c'entra niente con la sicurezza stradale, mi sa che stiamo davvero un po' esagerando con gli smartphone che caratterizzano un po' troppo la nostra vita, le ore della nostra giornata. Dovremmo decisamente limitare un attimino, però ognuno faccia quello che vuole, però soprattutto, insomma, detto e ripetuto.

0: Extended Mix, questa nel senso come traccia, perché il samba è assolutamente maschile, lo diciamo e lo ripetiamo, qualcuno cade ancora nell'errore, ma bisogna dire il samba e non la samba, questo è fondamentale per brasileiros come noi. Però abbiamo la nostra Alessia Simoncini. Allora, però adesso abbiamo parlato, poi ne parleremo ancora un attimo di sicurezza stradale, però voglio sapere se ti piace più scattare delle foto o se ti piace più sfilare.
1: Beh, è una domanda difficile, diciamo che adoro entrambi, però scattare foto, comunque essere fotografata, fare shooting, lo preferisco perché è quello che faccio di più sinceramente, quindi è una cosa che mi piace tanto quando ero piccola e continuo a farla con piacere. Però sfilare è bello perché specialmente comunque partecipare ai concorsi, conoscere nuova gente, sono davvero belle esperienze.
0: Adesso vediamo se sei brava in matematica, chissà se sei riuscita a contare in quanti ti avranno detto che somigli moltissimo a Valentina di Crepax.
1: Tantissimi, continuano a dirmelo.
0: Hai perso il conto però, quindi sì. Rimandate in matematica, ma non è colpa tua, davvero sei incantevole col tuo caschetto nero. Allora,

Torniamo ad aprire i microfoni perché abbiamo in linea Alessia Simoncini, che è l'attrice protagonista, vabbè, opera prima, però già a suo agio, perché io ho i miei informatori, cara Alessia, davvero sei stata splendida. Io ho visto solo

0: scelta? C'hai un aneddoto che ci puoi raccontare? Cosa ci puoi dire?
1: Beh, sinceramente conoscevo già l'ideatore che mi ha proposto, appunto mi ha parlato di questo progetto, e io diciamo mi sono un po' lanciata in questo progetto, comunque in questa nuova cosa per me, perché ripeto, non è la prima volta, e ho provato.

0: comunque aveva del potenziale, e infatti è riuscito, cioè siamo riusciti comunque tutti, perché sono stati tutti bravissimi a comunque a creare questo fantastico cortometraggio. Comunque non è semplice parlare di un argomento così importante in soli 15 minuti, comunque è più facile fare un film di 2-3 ore piuttosto che un piccolo cortometraggio di un quarto d'ora che deve comunque riassumere le parti più importanti del tema in sé, quindi parlare in maniera chiara in pochi minuti. Quindi diciamo, ho cercato di lanciarmi un po', di mettermi in gioco, e spero di esserci riuscita. Comunque vedo che sta andando lontano e spero che arrivi ancora più lontano.
1: Eh beh sì, c'è stato, no, necessità di ricorrere, c'è stata necessità di ricorrere anche al dono della sintesi, perché come dicevi tu, quindi tempi davvero accelerati, essenziali tutto quanto. L'idea è di Carmine Muscio, la regia di Antonio Petrino, direttore di produzione Michele Letizia, il soggetto della sceneggiatura a cura di Alessandro Pisegna e Carmine Muscio, con Ernesto Fioretti, Patrizia Alberini, Federico

0: Spinola e ho dimenticato chi? Alessia Simoncini, ma l'ho fatto apposta, che è ovviamente l'attrice protagonista. Alessia, grazie davvero per averci regalato questa così ospitata, cioè l'ospite sei tu, però per aver accettato di intervenire, ma soprattutto grazie per questo lavoro splendido che avete fatto, che è davvero una bella mano a far scendere dei numeri davvero drammatici che sono le vittime sulla strada. Quindi speriamo di vederci live in qualche sfilata con magari le Motorosis, anche loro impegnate, no? Di corsa solo in pista. Quindi salutami tutti quanti tra Puglia e Basilicata. Oh, tra l'altro lo sai che i miei erano proprio lucani, quindi siamo a confine di regione, perché stiamo parlando con Foggia, giusto?
1: Sì, sì.
0: Perfetto, grazie ancora e alla prossima. Ciao,
1: grazie. È stato un piacere.
0: Grazie. Alessia Simoncini, ma

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedekan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata.

0: sono le 20.
1: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
2: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morrissey, David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron & Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi svizzero e Gretchen DeWolt, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In. Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace.

bel soul, con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camiel Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo. Ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiuolo, di chiare origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You're Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair, per una band che è nata nel 2010. La frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Live.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.

0: rieletto un po' la loro maniera.
1: Un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana, con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond. Hanno pubblicato in questi giorni un nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Beavis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era all'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock da Los Angeles con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva dall'Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

L'onda del rock. Rock Wave. L'onda del rock con Alberto Prisco.

e queste atmosfere messicane un po' alla Calexico erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound, una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Oberst e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vodafone Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky 3, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Oberst. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: La Sean Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Fade the Wave Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che ascoltiamo.

Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato, molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rock Wave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Disco Radio, Funk Hits.
1: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
2: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
1: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan mega

0: Perché spuso sempre più dei e so che me vuol ben.
1: Sono le 22.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Se te va, arma con i già fartati con DJ.

0: giunge a quest'ora anche sulla vostra antenna di fiducia, e ci mancherebbe. Continuano gli appuntamenti di questa settimana caratterizzati dalla Catwalk Edition, ancora super fanciulle in collegamento, delle ospitate che si susseguono, e questa è la volta di Ludovica Meo. Ci è stata segnalata da una delle redazioni sparse, perché andremo a snocciolare un'idea che gira intorno a un termine che va molto di moda, che è quello dell'inclusione, quello dell'inclusività. E allora vediamo se c'è Ludovica. Pronto? Ludovica? Ludovica, ci sei? Pronto? Non sentiamo Ludovica. E adesso pronto? Pronto? Ludo? Ludovica, ci sei?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Perché rispondi dopo 20 anni? Allora, parlaci di questo fatto qui, della idea che ha avuto di uno strano labirinto, no? Che va a trattare di inclusione e di inclusività. Come te la sei immaginata questa cosa?
1: Allora, io questa cosa me la sono immaginata soprattutto per aiutare gli altri, perché io sono una persona molto inclusiva e mi piace molto aiutare gli altri. Ho pensato che, siccome le persone, cioè noi ragazzi giovani, abbiamo bisogno di spazio anche per queste cose, assolutamente volevo realizzare qualcosa di mio che potesse essere utile per tutti quanti.
0: Insomma, quindi una cosa, ma questo labirinto come è fatto, con le siepi, come a volte vediamo nei film, nelle ville antiche? Oppure
1: questo labirinto è fatto con i colori, è fatto con l'immaginazione e soprattutto con dei cartelloni grafici.
0: Quindi non è un labirinto tridimensionale, è diciamo una sorta di caccia al tesoro, che però va, no, a creare una collaborazione, perché poi con delle indicazioni si vince in gruppo, mi sembra di aver capito da quello che
1: giusto,
0: mi
1: hanno detto. Giusto.
0: Quindi non è una competizione singola, però insomma c'è un aiutarsi, uno scambiarsi informazioni, perché poi non è che qualcuno si perde, no? Poi la strada, la retta via si riaggancia, giusto?
1: Giustissimo.
0: E allora Ludovica, stai con noi per questa prima parte della DJ K7, torneremo ancora a parlare di questo strano labirinto, vogliamo saperne di più, va bene?
1: Sì, giustissimo.
0: E allora eccoci qua, zona numero

0: la nostra giovanissima ospite magari non se la ricorda. Te la ricordi questa qui di Lucky Lee, carissima Ludovica?
1: Sinceramente no.
0: Lo so, perché sei troppo giovane, ma vogliamo fare una cosa? Scambiamo la carta d'identità? Non sei d'accordo, perché conviene a me, eh? Ok, no. Allora, io tra l'altro mi stavo perdendo quasi nel labirinto che abbiamo qua in azienda, perché sai, stiamo preparando anche la stagione estiva, le sfilate, e la TV, e la radio, e i magazine, veramente non ce la facciamo più, grafiche, colori, un po' come i cartelloni che servono per il tuo labirinto. Ma questa idea l'hai già solo immaginata? Fino adesso l'hai immaginata oppure già iniziato a fare degli esperimenti, ma sei venuta a scuola con degli amici extra scuola?
1: No, come? Questa idea adesso la sto immaginando e la devo mettere in pratica prima nel mio paese, e poi vorrei fare il giro in tutte le scuole.
0: Ecco, perché stiamo parlando della provincia di Chieti, molto a sud, a confine con Molise, no? E Campania in qualche maniera, no?
1: Sì.
0: Dove siamo?
1: Castel Guidone.
0: Castel Guidone è provincia di Chieti, giusto?
1: Sì, giustissimo.
0: Perché sappiamo che è la nostra amata provincia di Chieti, perché qua stiamo negli studi di Chieti ed è giusto dire che abbiamo una delle province che è in Italia tra le più vaste, ma soprattutto è una di quelle che ha il più alto numero di comuni, e tanto che nemmeno noi che siamo della stessa provincia conosciamo a menadito veramente tutto l'elenco sterminato dei comuni che compongono la provincia, e quindi è un po' come un labirinto la provincia di Chiesa, ed è per quello che ti è venuto in mente il labirinto. Comunque veramente è bello che una ragazza così giovane già si preoccupi di questi termini come l'inclusività, perché magari è un mondo dove siamo sempre di più ad abitarlo, ma siamo sempre più soli, e quindi hai fatto bene ad accorgerti di questa cosa, perché io nel corso degli anni, forse ho qualche primavera più di te, veramente è cambiato il mondo, c'è molta più tecnologia, siamo migliorati in tante cose, però si stava meglio quando si stava peggio, come dicono proprio i nonni, perché su tante cose siamo davvero peggiorati, ed è un po' questo fatto della solitudine, della predisposizione molto scarsa ad aiutarci, all'aiutarsi. E tra l'altro, aspetta, ascoltiamo un disco e poi saremo ancora

0: seguono le nostre super arci ospitesse. E allora abbiamo anche Ludovica Meo che nella prima parte di questa puntata ci sta parlando di inclusione, di inclusività. Cosa possiamo aggiungere ancora, Ludovica?
1: Allora, possiamo aggiungere che l'inclusione va soprattutto vissuta, perché l'inclusione non è solo una parola. L'inclusione è aiutare gli altri, tendere la mano a una persona più fragile, tendere, non discriminare solo perché una persona non ci piace, ma bisogna conoscerla, bisogna viverla.
0: Beh, insomma, veramente hai un grande impegno. Sei, ecco, una bella persona, ecco, non ti conosciamo, prima puntata che ti vede protagonista come ospite, però davvero una bella impressione, lo vedo anche dalle facce qui che abbiamo in regia, in studio, perché sai, oggi si ha a che fare con tue coetanee che magari hanno un po' più di superficialità, diciamolo, no? Pensano un po' più alle frivolezze, ma tu sei stata colpita da questo termine, no? Ti è piaciuto subito, no? Il termine inclusione, hai detto adesso voglio fare una cosa, una ricerca, no? Voglio dedicarmi a questa parola e metterla soprattutto in pratica, perché non vuoi fermarti davanti alle parole, giusto?
1: Giustissimo.
0: E quindi ho fatto centro anch'io, vedi? Ogni tanto indovino qualcosa. Scherzi a parte, dobbiamo indovinare anche la prossima traccia, perché dobbiamo andare ad ascoltare Federico Scavo in questa Show Me Love.

0: E quando si dice il caso, siamo in contatto, siamo in telefonica con Ludovica Meo. Avevo parlato di inclusione, è venuto fuori che abbiamo questo pezzo a caratterizzare la posizione in classifica di Federico Scavo con un pezzo intitolato appunto Show Me Love, mostrami il tuo amore, che è un po' quello che bisogna fare di più, giusto Ludovica? Questo è il tuo messaggio, questa è la tua raccomandazione.
1: Sì, la mia raccomandazione è di dimostrare amore verso il prossimo e soprattutto di non puntare il dito contro una persona più fragile, ma di aiutarla, sostenerla e viverla soprattutto.
0: Eh sì, perché quando ci si conosce, no? Non ci si ferma alle prime impressioni, l'apparenza inganna, si dice, no? Quindi si approfondisce l'aspetto della persona che si ha davanti, frequentandola un attimo, e quindi emergono un po' quelle che sono le caratteristiche positive, no? Perché ognuno di noi ha delle qualità che a volte magari rimangono un po' più nascoste in qualche maniera, giusto?
1: Sì, come hai detto tu, nessuno di noi conosce la storia di quell'altra persona, quindi noi dobbiamo stare anche attenti alle parole che usiamo, perché quella persona potrebbe avere un passato fragilissimo e noi non lo sappiamo, perciò bisogna assolutamente fare attenzione. E con questo labirinto cerchiamo di accogliere tutti quanti in meglio dei modi.
0: E allora in bocca al lupo per il tuo labirinto in costruzione, in progettazione, in evoluzione, in embrione, tutto quello che fa rima con One, come One, perché tu sei una numero uno in tante cose, quindi One, One in inglese. È il nostro auspicio, grazie per essere intervenuta in questa puntata, per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie mille a voi, grazie mille.
0: Ciao, grazie a te. Valentina Meo, super super super personaggio con questa idea del labirinto dell'inclusione. La salutiamo, la ringraziamo e ci spostiamo velocemente in un'altra posizione, perché arriva

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.

0: just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Beata impazienza! Allora, abbiamo spoilerato. Chi è che ha riconosciuto?

dei non si sa chi, ma sì, che sono proprio loro, sono tornati, super album anticipato da un singolo che già la dice tutta.

zona 20 questa settimana, sono stati più in alto, però insomma dopo diverse settimane eccoli qua un po' in retrocessione. Stessa sorte anche per Leonard Skinner.

quello dei Lynyrd Skynyrd, a volte dimenticati in qualche maniera quando si parla di sound storici, di combo che hanno caratterizzato gli ultimi decenni

Wired è l'ultimo album molto atteso dalle schiere innumerevoli di fan, e c'è anche dentro questa Game Back My Ballets. Si parla adesso in italiano con l'accento però rigorosamente spagnoleggiante, perché arriva dalla Colombia ma ormai è italiana a tutti gli effetti. Allegie Queen, Dio meraviglioso, al numero 14.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee.

0: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Ebbene sì, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Girano i dischi
0: di Michael Flower.
2: Auguriamo a

0: tutte collegate live
1: by Music Enterprise Corporation by Michael Flower.
0: Direttamente live
1: Michael Flower.
0: Direttamente live
1: Michael Flower.

0: Music Fantasy.
1: Radio RTZ.
0: Per molti e non per tutti.
1: Girano i dischi per voi.
0: Michael Flowers e benissimo. Music Fantasy.
1: Radio RTZ al mixer.
0: Per molti e

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80 insieme a voi con i grandi classici e non solo della musica dance degli anni 80. Siamo pronti a partire e lo facciamo come sempre con un grande successo. Stavolta apriamo Dance 80 con Jitterbuggin di Heatwave. Benvenuti.

inizio funky con la formazione di Heatwave, ritrovati con il loro quarto album Candles del 1980. In questo album c'era la canzone che abbiamo ascoltato, ovvero Jitterbuggin'. Andiamo avanti con Jody Watley dal 1987, il suo più grande successo, ovvero Looking for a New Love.

Il progetto LA Message, riascoltato dal 1985, DDD Don't Go. In arrivo la band americana dei Mr. Mister, Richard Page e Steve George. Li riascoltiamo con il singolo del 1986, Is It Love, singolo utilizzato poi in tantissime colonne sonore, entrato anche tra le prime 10 della Hot 100 di Billboard.

proprio H2O all'inglese con il loro primo singolo Dream to Sleep, formazione nata inizialmente con il genere punk, poi erano anche le origini del loro frontman, quelle punk, Ian Donaldson. Un'altra presenza importante è quella di Alan McQueen al basso, che negli anni 90 poi collaborò con

da Seattle, lei è Sinitta, ritrovata dall'88 con il singolo Cross My Broken Heart. Vi ricordo che se volete portare con voi tutta la musica degli anni 80 potete trovarci sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. da lì c'è la possibilità di arrivare al volo al link della nostra web radio per ascoltare musica degli anni 80 24 ore su 24. Intanto noi continuiamo con gli Alpha Town, questa è Power of Magic.

recente della Italo Disco Farina Crivellente. Per il progetto Joe Yellow, la voce è quella di Domenico Ricchini, 1986, questa è I'm Your Lover. In arrivo una produzione spagnola, la partecipazione è quella di Antonio D'Addesio. Per il progetto Sly and Hunter, 1988, adesso 80 suoniamo No More Vision.

consiglio: andate su YouTube a vedere il video dei Toto per il 35esimo anniversario di questa canzone, Africa. Davvero uno spettacolo. Intanto noi continuiamo con Dance 80, Max Alberici e Fabrizio Inti, i grandi classici e non solo della musica dance degli anni 80. A proposito di grandi classici, in arrivo i Simply Red con la loro It's Only Love.

Mrs. Lage ritrovate con All American Girls, e in arrivo una formazione che noi di Dance 80 amiamo in modo particolare, Swing Out Sister. Il loro album di debutto è del 1987, da questo album riascoltiamo Twilight World, una canzone meravigliosa.

Eccola qui, l'house anni 80, spesso presente qui nel nostro programma, anche oggi in playlist Femme Fionn con Jack the House, un secondo disco 100% house, lo suoniamo subito. È con Mink, questa è What Does It Take?